Cecips i Spoulups. Ipoved. Cra, șuidita, erti, radio, dardimanti.